0: tuo generatore.
1: Nuova era FM. Aumenta.
2: Aumenta.
3: Aumenta mai.
2: Aumenta.